0: Vous écoutez RTCI.
1: J'aime la Tunisie.
2: I love Tunisia.
3: Ich liebe RTCI.
4: Me encanta Tunis.
5: Ich liebe mein Tunesien.
6: I love Tunisia.
7: Amo a Tunis.
8: J'aime la Tunisie.
9: Ti amo Tunisia.
10: Cominceremo con la città di Hammamet. Usciamo qui da Tunisi capitale, la perla della costa. Hammamet è una delle località balneari più famose della Tunisia. Le sue spiagge sabbiose, il mare turchese e i numerosi resort all inclusive la rendono ideale per chi cerca relax e comfort. La medina di Hammamet, affacciata sul mare, è piccola ma suggestiva, con il dedalo di vicoli bianchi e botteghe artigiane. Sulla punta della città, la Kasba offre splendide viste sul litorale e sul porticciolo. Se ami il mare e vuoi approfondire le diverse zone della costa tunisina, puoi dare un'occhiata anche alla guida dedicata alle migliori località di mare in Tunisia, utile per orientarti tra Hammamet, Gerba, Mahdia e le altre destinazioni balneari. E parlando di Sousse, la perla del Sahel, Sousse è una delle città costiere più importanti del paese, famosa per le sue spiagge e ricco patrimonio storico. La medina di Sousse, patrimonio UNESCO, conserva bastioni, moschee, antiche abitazioni e un vivace souk dove si trova di tutto, dalle spezie ai tessuti. Il Riba di Sousse, con le sue torri e il cortile

0: Abbinamenti di ronda che regalano belle vedute sulla costa. Molte scene di film storici sono state girate proprio qui. A poca distanza si trova il mausoleo di Habib Bourguiba, monumentale complesso che ospita la tomba del primo presidente della Tunisia, circondato da giardini curati e da un grande spinato di marmo. Monastire è anche una buona base per escursioni giornaliere verso Sousse o Mehdia. Murad Ayari, programma in lingua italiana.
1: J'aime la Tunisie.
2: I love Tunisia.
3: Ich liebe RTCI.
4: Me encanta Tunis.
5: Ich liebe mein Tunesien.
6: I love Tunisia.
7: Amo a Tunis.
8: J'aime la Tunisie.
9: Ti amo Tunisia.
10: Morning Zen.
11: Morning Zen.
12: Tu me fais tourner.

0: sono pazzo ma non sarò mai come loro.
1: E buon pomeriggio a tutti e benvenuti al nostro consueto programma in lingua italiana su RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. E abbiamo aperto oggi la nostra trasmissione con Colla Caldo degli Africa Unite, un brano che ci accompagna perfettamente questa giornata di caldo davvero davvero rovente. Un caldo intenso dunque quello di oggi, questa estate si sta rivelando particolarmente dunque caldissima. Secondo le previsioni meteorologiche, la prossima settimana è attesa una nuova ondata di calore, con temperature che in alcune zone potrebbero superare i 40 gradi. E non ci resta che armarci di pazienza, soprattutto proteggerci dal sole e cercare un po' di ombra, di refrigerio. Un caloroso saluto a tutte le nostre ascoltatrici, a tutti i nostri ascoltatori di RTSI, ovunque ci stiate seguendo. Un altro saluto anche alla nostra amica Weida Bizid, la nostra tecnica del suono, che ci accompagnerà dalla regia. Vi invito dunque, io il vostro amico Alghese, oggi con voi, dunque vi invito a restare con noi fino a, come sempre, fino alle 16, sempre con il nostro e vostro programma in lingua italiana. Dunque mi raccomando, rimanete al fresco in compagnia di RTSI, la più bella delle radio, che vi terrà compagnia con buona musica, notizie e tanti altri appuntamenti. Dunque vi auguro un buon ascolto, le 15:09 e il brano successivo ve lo propongo subito, ascoltiamolo insieme e poi ci risentiamo subito dopo.

Mon amour, la Mon Amour di Gigi Alessio, una canzone dunque che direi profuma d'estate, di mare anche, di sole, anche di quelle emozioni che solo questa stagione sa regalare. Un brano, sicuramente l'avete notato, un brano leggero e anche coinvolgente, perfetto per accompagnare queste giornate di luglio. Anche se il caldo quest'anno si fa sentire davvero con grande intensità. E restando proprio in questa splendida atmosfera estiva, è tempo di parlare di uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi della Tunisia. Parlo del Festival Internazionale di Cartagine, che anche quest'anno propone un ricco programma di spettacoli, concerti e serate, dunque, che sicuramente saranno indimenticabili nella magica cornice dell'antico teatro romano di Cartagine. Si terrà dunque infatti dal 16 luglio al 19 agosto la 60ª edizione del Festival Internazionale di Cartagine al Teatro Romano di Cartagine, in programma 20 serate a prevalenza musicale tra grandi nomi tunisini, star arabe, ospiti internazionali, tra cui gli italiani Rondò, il Rondò Veneziano. Il cartellone comprende dunque 7 spettacoli stranieri e conferma il ruolo del festival come una delle principali vetrine culturali dell'estate tunisina e mediterranea. Ad aprire la rassegna il 16 luglio il cantante tunisino Sabr Erbey, dunque tra le voci più note della scena araba contemporanea. E 2 giorni dopo salirà sul palco Cheb Khaled, figura simbolo del Rai algerino. E poi la prima parte del cartellone prevede poi The Jacksons, il 20 luglio il rapper tunisino Nordo, il 21 luglio l'orchestra sinfonica, il 22 luglio Angélique Kidjo, il 23 luglio una serata tunisina, e poi il 25 luglio e poi la creazione teatrale Harmana, dunque di Moaz Toumi, il 26 luglio. E poi la seconda parte del festival conferma una programmazione ampia, incentrata soprattutto sulla musica. In calendario figurano Yusra Mahnouch il 28 luglio, Tierra Bendita il 30 luglio, Sami Yusuf il 1 agosto, Rayen il 2 agosto, il Rondò Veneziano il 4 agosto. Grazie al sostegno dunque dell'Ambasciata d'Italia in Tunisia e dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, Meyed El Hennaoui con Mohamed Khairi il 6 agosto, Thamer Ashour l'8 agosto, Folklores del Mondo l'11 agosto, Nabiha Karaoli il 13 agosto, festa della donna, dunque il giorno della festa della donna. Elissa il 15 agosto, Amina Fechet il 17 agosto e Mejda Rumi in chiusura il 19 agosto. Da segnalare il ritorno dunque di Meyed El Hennaoui, dunque dopo 21 anni di assenza dalla scena tunisina, quello di Cheb Khaled anche dopo il passaggio a Cartagine del 2016 e quello di Mejd Errumi dopo la sua ultima partecipazione del 2018. Sami Yusuf invece è annunciato per la prima volta sul palco di Cartagine.
E sul piano organizzativo, la biglietteria elettronica è già attiva sulla piattaforma Tescherti, con prezzi che variano in base agli spettacoli, ovviamente. Il Festival Internazionale, dunque, di Cartagine, ospitato nello scenario archeologico del Teatro Romano, resta uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi della Tunisia. E questa 60ª edizione punta a riaffermare il profilo internazionale, alternando patrimonio musicale tunisino, grandi voci del mondo arabo, pop internazionale, Rai, world music, teatro e repertori sinfonici. Dunque, appuntamento con il Festival Internazionale di Cartagine, dunque nella sua 60ª edizione, con forte impronta musicale. Sono previsti 7 spettacoli stranieri, non dobbiamo mancare dunque l'appuntamento dunque con il Rondo Veneziano, previsto per il 4 agosto.

E dopo aver parlato del festival di Cartagine, dunque, quella lasciamo a Cartagine per raggiungere un'altra prestigiosa destinazione della cultura tunisina, parlo di Hammamet. E quest'anno, il Festival Internazionale di Hammamet celebra un traguardo, dunque davvero speciale, il suo 60° anniversario. Dunque 60 anni di spettacoli, musica, teatro, danza, incontri che hanno contribuito a fare di questo festival uno dei più importanti e longevi del Mediterraneo. Il Festival dunque internazionale di Hammamet si prepara a celebrare la sua 60ª edizione con un cartellone di 32 spettacoli da 12 paesi, ciò da oggi 11 luglio e fino al 13 agosto, sotto lo slogan Endless Memory. E questa la storica rassegna estiva dunque tunisina, ospitata, ricordiamolo, nell'anfiteatro del Centro Culturale Internazionale di Hammamet, conferma anche quest'anno la sua vocazione mediterranea ed internazionale con una programmazione che intreccia musica del mondo, teatro, danza e grandi nomi della scena araba e internazionale. L'apertura, dunque, come ve l'ho già annunciato, è prevista stasera, dunque, e sarà affidata al teatro tunisino, con lo spettacolo Les Fugueuses, dunque Le Fuggitive di Wafet Aboubi, seguita dunque, domani 12 luglio, dal ritorno del musicista e udista Zafar Youssef con il progetto Shiraz. E tra i primi appuntamenti figurano anche la cantante libanese Yasmin Hamdan, il 13 luglio, e l'artista spagnola Bebe, dunque il 15 luglio. E il programma musicale punta dunque quest'anno su una forte presenza araba e mediterranea, e anche italiana. Sono attesi infatti tra gli altri Yara, Joseph Atiyah, Farah Suleiman, Marcel Khalifa, Melhamzin, Najet Atebu e Adam. La scena internazionale sarà poi rappresentata anche dagli algerini Gnawa di Fusion, dall'americano Big Daddy Wilson, dal cubano The Buena Vista Orchestra, dal maliano Salif Keita, dal portoghese Marisa e dall'italiano Mario Biondi in cartellone il 12 agosto con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura e dell'Ambasciata d'Italia in Tunisia. Ampio spazio è riservato anche alla creazione tunisina con progetti musicali e teatrali di Mehdi Mouelhi, Nour e Selim Arjoun, Selim Ben Sefia, Outail Maawi, Nourdou, Bouthaina Nabouli, Nizar Saidi, Sirin Gannoun e Mouaz Achouri. La chiusura, dunque, di questa edizione del Festival Internazionale di Hammamet è prevista per il 13 agosto, in coincidenza con la Giornata Nazionale della Donna Tunisina, e sarà affidata alla cantante Sofia Sadek. Il Festival, dunque, Internazionale di Hammamet, è nato, ricordiamolo, nella cornice di Dar Sébastien e del suo teatro all'aperto, affacciato sul mare, resta uno degli appuntamenti culturali più rappresentativi dell'estate, tunisina. E l'edizione di quest'anno, dunque l'edizione del sessantennale, intende valorizzare la memoria del festival e al tempo stesso dunque aggiornare la sua identità con una proposta che alterna repertori popolari, jazz, fado, tarab blues, sonorità elettroniche, musica africana e nuove scritture sceniche.

0: E dopo aver parlato del 60° anniversario del Festival Internazionale di Hammamet, cambiamo argomento, ma restiamo sempre in Tunisia, ci spostiamo in uno dei luoghi più affascinanti e anche iconici del nostro paese, la Tunisia. Parlo di Sidi Bou Said, il celeberrimo villaggio dalle case bianche, dalle porte blu, meta ogni anno di migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. E le autorità hanno avviato un importante progetto di protezione del villaggio, contro il rischio di frane. Ovviamente con l'obiettivo di preservare questo straordinario patrimonio storico, architettonico e paesaggistico. Per garantire ovviamente la sicurezza e la conservazione di Sidi Bou Said per le generazioni future. E questo progetto, il progetto dunque di protezione della collina di Sidi Bou Said contro il rischio di frane, entrerà infatti nella fase operativa ad agosto e lo ha stabilito la commissione di pilotaggio riunita l'8 luglio sotto la presidenza del ministro delle Infrastrutture e dell'Abitazione, Salah Zuhri, al termine dell'esame della prima fase degli studi tecnici sul sito. Il dossier riguarda uno dei luoghi dunque più riconoscibili della Tunisia, il villaggio bianco e blu, dunque come l'ho già accennato, il blu affacciato sul golfo di Tunisi, insieme patrimonio abitato, attrazione turistica e fragile promontorio costiero. Secondo quanto riferito dallo stesso ministro, la prima fase degli studi ha permesso di completare la diagnosi dello stato, lo stato della collina e di individuare gli interventi urgenti da realizzare sul terreno. Il ministro ha chiesto di accelerare le procedure amministrative e tecniche, mobilitando i mezzi necessari per rispettare il calendario e avviare quei cantieri già dal mese prossimo. Gli interventi dovranno ridurre i rischi di instabilità, proteggere anche residenti, edifici ed infrastrutture e preservare il valore storico ed architettonico del sito. E questo progetto, ricordiamolo, rientra nel programma nazionale di protezione delle zone urbane, del litorale e delle infrastrutture. La base amministrativa e la decisione numero 11 della Presidenza del Governo del 26 gennaio 2026, che ha affidato al Ministero delle Infrastrutture il seguito degli studi e dei lavori per la messa in sicurezza della collina. Già a febbraio il Ministero aveva indicato il carattere prioritario dell'intervento, ricordando che il plateau di Sidi Bou Said, dunque la collina di Sidi Bou Said, si estende per circa 170 ettari, lungo circa 7 chilometri, di cui 4 chilometri di fascia costiera. La fragilità geologica del sito è aggravata da erosione naturale, infiltrazioni anche d'acqua, prossimità del mare e pressione urbana. In precedenza erano state firmate convenzioni con il Centro Nazionale di Telerilevamento per rilievi topografici, immagini aeree e con l'Ufficio Nazionale Topografico, per carte geologiche e geofisiche destinate ad identificare le aree più esposte e le priorità di intervento. E la messa in sicurezza assume anche una dimensione culturale. Sidi Bou Said è infatti inserita nella lista indicativa dell'UNESCO come villaggio di armonia architettonica e spirituale in Mediterraneo. E la candidatura richiama dunque ovviamente l'adattamento storico dell'abitato alla topografia e alla natura geologica della collina, ma segnala anche minacce geologiche e climatiche crescenti. E la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale si terrà, ricordiamolo dunque, a Busan, in Corea del Sud, dal 19 al 29 luglio 2026, con l'esame di nuove candidature, tra cui ovviamente il dossier tunisino. E per le autorità tunisine il cantiere di Sidi Bouzid ha dunque una doppia valenza, un intervento tecnico di protezione civile e insieme una operazione di salvaguardia del paesaggio culturale. Dunque a Sidi Bouzid partono finalmente ad agosto i lavori contro il rischio di frane. Le 15:37 minuti e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Le 15:40 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale, dopo aver parlato del progetto di salvaguardia del famoso villaggio di Sidi Bou Said, continuiamo il nostro viaggio alla scoperta delle meraviglie naturali della nostra bellissima Tunisia. E il nostro sguardo si rivolge ora al mare con una notizia molto importante per la tutela del patrimonio ambientale della Tunisia, l'arcipelago della Galite, le isole di Zembra e Zembretta, l'arcipelago delle Curiate e quello delle Kneis sono al centro dell'iter che porterà all'istituzione delle prime riserve marine della Tunisia. Dunque si tratta di un passo fondamentale per proteggere la straordinaria biodiversità marina e gli ecosistemi più fragili del nostro paese, preservando dunque habitat di inestimabile valore, dunque, e garantendo così un futuro sostenibile alle generazioni che verranno. Infatti la Tunisia si prepara ad istituire infatti le sue prime riserve marine e costiere ufficiali in un paesaggio dunque considerato strategico per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi più fragili della Tunisia. I testi regolamentari necessari alla creazione delle nuove aree protette sono stati trasmessi alla presidenza del governo e dovrebbero essere pubblicati prossimamente sulla Gazzetta Ufficiale tunisina. E lo ha indicato dunque Mehdi Belhaj, direttore generale incaricato della gestione amministrativa dell'Agenzia per la protezione del litorale, precisando che tra i siti in esame figurano l'arcipelago di La Galite, al largo del nord della Tunisia, le isole Zembra e Zembretta, davanti al Capo Bon, le isole Curiat al largo di Monastir e le isole Kneis nel governatorato di Sfax. E una di queste aree dovrebbe ottenere per prima lo statuto di riserva marina dopo concertazioni con più amministrazioni, tra cui i ministeri dell'agricoltura e della difesa. Questo progetto, ricordiamolo, rientra nel percorso Tunisia verso 30x30, lanciato nel febbraio 2026, per appunto rafforzare la rete delle aree marine e costiere protette e contribuire anche all'obiettivo internazionale di proteggere il 30% delle terre e dei mari entro il 2030. E le autorità lavorano anche ad altri siti, tra cui Kerkenna, Ras el Mal, Agerba e Cap Negro. Oltre alla tutela ambientale, le nuove riserve puntano a favorire ricerca scientifica, ecoturismo, pesca sostenibile ed accesso a finanziamenti internazionali. Dunque in Tunisia al via l'iter per le prime riserve marine, e tra i siti candidati l'arcipelago di La Galite, le isole Zembra e Zembretta, Curiat e Kneis. Le 15:45 minuti qui nel nostro studio 1 di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. Il nostro programma va avanti sempre con la musica. Il brano successivo ve lo propongo subito. Cantano Fiorella Mannoia e Gigi Alessio con L'amore.
1: È solo una parola e niente più. Fa sta buona, ma quando te fa male, uccile se fa nera tu stai tu. Si din luce aperte rindu scuro.

0: Gigi. Buonasera a tutti, grazie.
1: È la prima volta che cantiamo insieme, è la prima volta.
0: La prima volta.
1: Abbiamo aspettato troppo tempo.
2: Bravi, ecco. Grazie. Brava, ben arrivata, brava. Bella. Tutto per te.
0: Grazie mille.
1: Devi sapere che quando l'ho chiamata ho detto, sì. Ma vuoi venire a 20 anni che siamo italiani? E ha detto, certo, però sì, devi cantare con me. Lei...
3: Meritatamente applauditi a Gigi D'Alessio e Emma. Le 15:53,

proteggendosi e seguendo ovviamente le raccomandazioni delle autorità sanitarie. Il Mediterraneo infatti ha raggiunto a fine giugno valori senza precedenti per il periodo dell'anno, con temperature record dunque superiori alla norma, secondo i dati diffusi dall'Agenzia Statale di Meteorologia Spagnola sui propri canali social. Dunque la temperatura del Mar Mediterraneo ha raggiunto valori senza precedenti per il periodo dell'anno, alla fine di giugno è arrivata dunque ad essere 2,6 gradi centigradi più calda del normale, dunque segnala l'agenzia. L'agenzia ha aggiunto che il Mare Nostrum ha superato persino la media normale del momento dell'anno in cui il mare è più caldo, corrispondente alla seconda metà di agosto.

Ecco, dunque, siamo così giunti al termine del nostro appuntamento di oggi e tra pochi istanti alle 16 Fawaz Bentmessek vi presenterà le notizie in breve in lingua francese. Quanto a me, il vostro amico Alghazer, dunque vi ringrazia di cuore per la vostra dunque, attenzione, gradita compagnia. Vi do appuntamento a domani domenica. Alla stessa ora e sulla stessa frequenza, quella di RTC Radio Tunisi, canale internazionale. Ringrazio ovviamente la nostra amica Hoide Bizid per la sua preziosissima collaborazione tecnica. Io vi auguro un sereno pomeriggio e soprattutto cercate di stare al fresco. Arrivederci e a domani.

0: fuoco.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...
2: Piacere.